0: prego palà, metteci in bocca a mamma. Amma e amma gadolà, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà è prego palà, metteci in bocca a mamma. Amma e amma gadolà, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà.